0: Radio Jati sudah tentu lama kenal.
1: Terima kasih YFM di Kuching, di Tokita Gulayung kami di Sada Hari Limbang.
2: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz.

0: Hello? Hello? Dini Nur? Hello? Huh? Hello? Hello? Huh?
1: Wow, wow, wow.
0: Hello? Hello? Hello? Hello?